tsalle tsa lefatshe di tsa di fofu ke di tsa ba hlohadi ke di tsa ba rubetse ntate di kubontse tshisa ke di tsa ba nna ba ntlunya le 550 ke re prompita yena ha ila le go tibo ba ne ba le ka utimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka utimo ma tshubwana ile ha fetwa mutimo a fetwe le polo tsa banna le basana.

0: se u go tera na muni tabana anta dai go bo ntse go bile we
1: ya fuma
2: ya bo
1: se
2: ha di
1: se
2: ha
1: a o le di matho ba go na di matho ba
3: PCFM your pulse our beat.
4: Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire?

Music and Fashion. Kala 29 part of 2026 bar 1 Masemo. Mokete o tla na difisa ke di DJ tsa rona.

fumana hore ha hona laesele lebese yana fela ha o itshwatle ka yona rwale ntse e le ntshukile sivovo mara thank you brander a re fela re hei mo ke sebetsang fanyo

mamedi e re keng kemo ya tlhano re merisa hle ho hle mo mametseng radio o lona teng o di sa kwano ke DJ Kanofos lena neng la ha o la ka mehla le bitswang boys holiday le tlang wena a ka la bone le le leng re tloa ho reng yena ya botshelela re ya ho reng yane ya bosupa keng kemo ya tlhano le ba jwa le DJ Boots mo hole ma bom bom ba bile lwana o tla ho reng yane ya boraro fihlela mona mo ba di beang fatse ona teng ba re stone easy o go tsamaile tsona ka boholwanyane. Bye.

0: fela pele ho mokete o moholo ha KT e tla ba 100 malu o ka fumana di tikete office tsa PCFM avani le sotho le shaisha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tikete ya hao pele ho letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Marcel Moore. PCFM, your pulse, our beat.
1: Pa me di me susu ke mashe mama be di le metso e go bedi pele re fihla mane hore nya bo robong ge gatele pele le ntate le ghetho o teng kwa no bona mohaleng di ntho tsa gona ga se pa di tla loka ghetlo lena re ne re le mo jwa le o neng o hlalosa hore di kitso tsa mfuta o tsena kitse hloka hore di tleding kelwe di ghato ga di le ghetho ya ga le ha kitse bona a dire khetho ke go ena yo ntate eh
2: a ke dire e bona go kgona mo sentle
1: e ha re tswele pele ntate no le mo o hlalosang hore di ketso tsena di lokela hore di tleding kelo di gato
2: e yana de ke ne ke ne ke pleta ka matla hore bo ya pele ba le go tla go bona la go botata ya basotho bo nke gato di tabentena ho fihlile di fihla a tlhogong ya tsona e le hona ho fumana so sa tlhaselo ena e tseditsweng mongwekakaretso wa legolo gore ditaba tsena di etsala tjena ko tata le leetong le leholo la ho boela metsong ya lekgotla la rona la ko tata ha e ne e theo mme ditaba tsena di etsa re lebisa mo boelong gore re taba ena e re tswalla mogalo wa tshebetso o e leng gore o kokatelela o re thusa le go gapa dikgetho tsena tse etsang tsa 2028 ka gare go naga ena ya rona
1: ee anat ee jale ke wa gaua ke o a gaua jale ga ke tsebe gore na magangrang a na a batla gore a tla atla re sukudise tjena abatla go atla re sukudise e rekitle ke mo le ke hape re tlo phethela kwano re tlo tla re phethela metsotso mashomo mabedi ana le metso tseletse jwale pele re fihla mane horeng ya bo robong ke ne ke batla go re qetele yena me jwale re tlhagetse ba go re tlo fa monyetla lwana o tlo tsena jolo ditabeng tsena re tlhagetse go kana jolo le yena re tlhagetse le pele le yena mohala ona o tlile magangang a itse ka lona go bane ka dina go tsiding o batla o thola fela ha ke le ka jolo go ketle le yena me ka magana kwa ke pheta ebile ona o kena tsena se ya hlalosa gore magangang go kahano ke impe haholo go kahano ke impe ha holo fela re ketle ke bone ho gona jwa le ke molika ka tsela ya mfuta ofeng re tle re phethele le yena re ke tswele ka nqina ha ke tlile jwa le ke ntse ke le ka ho re tle re phethele le yena kwano ei a re tsitsa jwa lo khaso e busula bona ba haisana

0: ha ke itse gore o kile wa bona ga go dutse fa gatse ka di camp chairs
1: bana ba tsere di cooler box
0: bana le bo se bane bane le bo mamma ke tsore fa bana ba ba sa tsabeng dilo di kakapa o tla ba ira